mother of man. Her children need the

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

vie.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Hobby cerca sì
6: per scoprire nuove passioni senza stress.

0: perfetto.
1: Smettete di passare i weekend stravaccati sul divano a guardare serie TV a caso e trovate una nuova attività da fare.
2: Sono pillole di AI.
0: E quante volte in autunno ci siamo detti: questo mese trovo un bel passatempo nuovo, anche convinti.
1: Ah, oh, mille volte. Poi ti guardi intorno, pensi al costo dei corsi, al tempo che non hai, e finisci puntualmente a fare lo scroll infinito sui social fino alle 2 di notte.
0: Oppure compri l'attrezzatura professionale, tipo per fare ceramica o la chitarra elettrica, e la metti in un angolo dell'armadio e la rivedi soltanto al prossimo trasloco.
1: Esatto, diventa un magnifico prendipolvere che ti guarda con riprovazione ogni volta che gli passi davanti.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a una vita totale di pigrizia, l'intelligenza artificiale ha l'algoritmo giusto per accendere le vostre passioni.
1: La prima piattaforma geniale poco conosciuta per uscire dall'impasso si chiama Curiosity AI.
0: Sì, ma niente test psicologici infiniti e noiosi, eh. Le raccontate cosa vi piace fare, quanto tempo avete davvero alla settimana e quanti euro volete spendere.
1: E lei incrocia i vostri ritmi reali tirando fuori hobby cuciti su misura. Tipo, hai 20 minuti il martedì e giovedì, ecco 3 passatempi a costo zero che puoi fare direttamente dal tavolo di casa.
0: E se invece avete sempre sognato di creare opere d'arte ma non sapete neanche tracciare una linea dritta?
1: Lì usiamo i generatori di immagini come Midjourney o DALL-E 3 per esplorare la grafica e l'arte digitale.
0: Ma sì, basta descrivere a parole l'idea che avete in testa, anche la più folle e surreale.
1: E lei vi trasforma in illustratori e concept artist in 3 secondi, permettendovi di creare quadri digitali o copertine spettacolari senza aver mai toccato un pennello.
0: Ma veniamo al grande classico dei sogni nel cassetto: imparare a suonare uno strumento musicale.
1: Chi non ha mai sognato di tirare fuori la chitarra o una grigliata o di suonare il pianoforte come un professionista?
0: Solo che i costi privati costano un patrimonio e le lezioni di YouTube non vi dicono mai dove state sbagliando.
1: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Musician AI.
0: Sentite che cos'è tira. Appoggiate lo smartphone o il tablet vicino alla chitarra o la tastiera e lei ascolta quello che suonate attraverso il microfono.
1: Funziona esattamente come un videogioco musicale. Vi guida nota per nota e vi corregge il tempo e l'intonazione in tempo reale.
0: Vi dice al volo: ehi, hai premuto la corda sbagliata. Oppure rallenta il ritmo, trasformando l'apprendimento in una sfida divertentissima.
1: Così imparate i vostri brani preferiti nei ritagli di tempo, senza l'ansia da prestazione del maestro di musica severo.
0: Usare l'intelligenza artificiale per coltivare un passatempo vi permette davvero di staccare la spina della routine e divertirvi davvero. Quindi trovate il vostro passatempo e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Hi, this is Andre from iAtlas, and you're about to hear our debut single, Free iAtlas, on Antenna Web. Enjoy!

0: Don't gotta go home, but you can't stay here.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e come diciamo sempre noi, let the party begin.

0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori, il momento di alzare il volume perché ci stiamo per tuffare nelle 20 canzoni più suonate e amate nella nostra penisola. Questo è l'appuntamento numero 34 del 2026 con la Hit Italia, ai microfoni Mauro Malaguti
1: e Maria Sciarra. Ciao a tutti ragazzi, che bello ritrovarvi. Siete pronti a scoprire insieme a noi la colonna sonora di questi ultimi giorni di agosto? Abbiamo new entry freschissime, grandi conferme e un ribaltone clamoroso alla numero 1. Iniziamo subito il nostro countdown.
0: Partiamo dal gradino numero 20, in discesa di una posizione rispetto alla scorsa settimana, una accoppiata che unisce il rap d'autore e la band più amata d'Italia. Stiamo parlando di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, che continuano a farci compagnia in questa

Ed ecco la prima bellissima sorpresa di oggi. Alla posizione 19, una nuova entrata, uscita in radio proprio in questi giorni, che ci riporta a sonorità calde e passionali. Una voce inconfondibile che racconta i sentimenti come pochi sanno fare. Diamo il benvenuto in It Italia Sol Da Vinci con Fuga d'amore.

0: Alla posizione numero 18 confermiamo una presenza stabile, esattamente dove l'avevamo lasciata 7 giorni fa. È un cantautore emergente che sta facendo passi da gigante e questa traccia è uscita ad inizio luglio e ci è entrata in testa per non uscirne più. Ascoltiamo insieme Cioffi con la sua irresistibile Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Italiano.
1: Posizione numero 17 ed è tempo di un'altra eccezionale new entry. La regina dell'estate non si smentisce mai e a metà agosto ha sganciato una hit che punta dritto alle stelle. Preparatevi a viaggiare nello spazio musicale con la voce unica di Giuse Ferreri e il suo nuovissimo Vuoto Cosmico.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
6: Saliamo alla 16, ancora tutto fermo in una classifica che nella parte bassa si conferma molto solida. Si balla e si canta a squarciagola con un mix perfetto tra la cassa dritta di uno dei più internazionali e l'energia del ragazzo fortunato per eccellenza, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

Stabile anche la posizione numero 15, un pezzo che ha saputo conquistare tutti fin dalla sua uscita a metà luglio, trasportandoci in un'atmosfera sospesa, quasi onirica e un po' nostalgica. E il trasformismo fatto musica è il talento inconfondibile di Achille Lauro, che ci canta La città degli angeli. Angeli.

e non si muove neanche la numero 14, un ritornello che entra in loop nella mente e non se ne va. Un classico tormentone estivo, ma con la cifra stilistica raffinata di una delle artiste più talentuose della scena urban pop. Ecco a voi Madame con Mama non mama.

0: Gradino numero 13. Qui scendiamo di una posizione rispetto alla volta scorsa, ma l'emozione rimane intatta. Uscita a fine luglio, è una canzone che parla dritta al cuore e che sta raccogliendo tantissimi consensi. Alziamo il volume per Saif e la sua Parlar d'amore.
1: Che bella

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
3: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
5: Alla 12 c'è un piccolo ma significativo passo in avanti. Sale di un posto, quando c'è lui di mezzo, il ritmo è garantito. Infatti questo brano ci fa muovere fin da metà maggio, non stancando davvero mai. Sapore di mare, sole e spensieratezza. È il momento di Rama con Cabana.

uscendo di una posizione. Ma non c'è da preoccuparsi, la sua allegria contagiosa ci accompagna da inizio maggio ed è stata una delle assolute colonne sonore di quest'estate. Francesco Gabbani ci fa ancora ballare con Summer Funk.

0: Ed eccoci entrati nella parte calda, la top 10. Alla decima posizione troviamo un balzo in avanti di un gradino, un duetto intergenerazionale che mette d'accordo proprio tutti, unendo due artisti pieni di vibrazioni positive. Giovanotti, che bissa la presenza in classifica, e Alfa ci augurano buon vento.
1: Ed è un po'...

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
7: Torniamo insieme con la quarta parte di It Italia.
8: Nessun movimento, nemmeno alla posizione numero 8, dove troviamo la queen indiscussa del rap femminile in Italia. Un'attitudine sfacciata, ritmi taglienti e un beat che non lascia scampo in pista e in radio. Continua il grandissimo successo di Anna Pepe con la sua White Girl Wasted.

Attenzione alla numero 7, perché qui abbiamo il tonfo della settimana. Perde ben 6 posizioni la regina della scorsa settimana. Una voce graffiante e meravigliosa che ha dominato le classifiche, ma che oggi deve cedere il posto. Rimane comunque bellissima Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: mai più.
1: Alla 6 c'è un lievissimo arretramento, scende di un posto, un pezzo che unisce ritmi urban a chitarre spagnoleggianti. Una combinazione vincente che ci accompagna da fine maggio senza mai perdere freschezza e intensità. Ecco a voi Samurai J con la coinvolgente Flamenco Paranoia.

Entriamo nella top 5 e qui c'è un bel passo in avanti di una posizione. Due delle voci più belle e potenti d'Italia si sono unite per regalarci pura magia. Due giganti del nostro pop insieme per farci sognare ad occhi aperti. Angelina Mango e Marco Mingoni in Canto d'Amore.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
6: Stabile alla 4, proprio ai piedi del podio, il romanticismo dal sapore vintage e la malinconia felice che solo lui sa creare. Una canzone da cantare con i finestrini abbassati al tramonto. Un vero e proprio inno alla leggerezza. Riconfermatissimo in altissima quota, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Ed ora i re indiscussi degli stadi italiani piazzano il loro ennesimo successo. Ironia, melodia capricciosa, è un titolo che non si dimentica. Sono i Pinguini Tattici Nucleari con Scusa, Sorry, lo sento.

Medaglia d'argento, anch'essa ancorata alla seconda posizione, è stato un vero e proprio inno, un omaggio a una città magica che unisce producer internazionali e voci pazzesche in un ritmo travolgente che ci fa impazzire da inizio giugno. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

siamo arrivati al momento più atteso, la numero uno. Una clamorosa scalata. Dal settimo al primo posto, un balzo di 6 posizioni che li porta dritti sul trono. Un'inedita e fenomenale coppia che unisce l'attitudine pop rock e l'energia del rap in un mix esplosivo. La Hit Italia di oggi è Tutta per Emma e Fabri Fibra. La canzone regina è Antidroga.

0: E con l'energia trascinante della nostra nuova numero uno siamo arrivati alla fine di questo entusiasmante viaggio musicale. Anche per la Hit Italia numero 34 è davvero tutto. Grazie per aver cantato e ballato insieme a noi nel corso di questo fantastico appuntamento.
1: Grazie di cuore a tutti, ricordatevi che la musica non si ferma mai e nemmeno noi. Continuate a supportare la grande musica italiana e preparatevi a scoprire come cambierà la classifica tra 7 giorni. Da Maria Sciarra e Mauro Malaguti, un bacio. Ci sentiamo la prossima settimana con Hit Italia. Ciao!

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Vaira Shazz Chart. Eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto. I Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

si va, a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo. How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero, mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

Viral Shots Chart. Stai ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Proseguiamo con la nostra Viral Shots Chart. Number 7. Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: Number 6.
1: La nostra Viral Shot Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovete chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vince.

ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Viral Shots Chart. Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3 che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione. Le tre preferite del periodo. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: number one.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata. Posizione numero uno. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh!

ritrovati cari ascoltatori, noi siamo sempre qui negli studi di Antenna Web e questo è il mio spazio musicale che dedico solo alla musica italiana, che è la sola protagonista, qualche canzone di oggi, ma soprattutto quelle di ieri. Senza perderci in chiacchiere, andiamo subito a presentare i primi brani, che nell'ordine sono Lucio Dalla con Ciao, Francesca Michelin, L'amore esiste, Diodato insieme a Roy Paci, Adesso, Selton, Luna in Riviera, volume al massimo e buon ascolto.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo

Eccomi qui pronto a presentarvi i prossimi quattro brani: Tiziano Ferro, Buona Cattiva Sorte, Biagio Antonacci, Buongiorno Bell'Anima, Luca Madonia, Ci sei anche tu.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

La scaletta musicale continua con Marco Mengoni, ma stasera Marco Masini, Ci vorrebbe il mare, Lucio Battisti, Amarsi un po', Dente, Non te lo dico.

Non andate via, sono rimaste ancora tre belle canzoni. Giorgia, Strano il nostro destino. I Pooh, Noi due nel mondo e nell'anima. Termina Antonello Venditti, Nostra Signora di Lourdes.

0: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme! Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Come solito parliamo di vita vera, di cambiamenti e di coraggio, di lavoro, di relazioni, di identità e di tutte quelle fasi in cui senti che qualcosa dentro ti sta cambiando, anche se magari non sai ancora bene in che direzione andare. Oggi voglio presentarmi, io sono Emanuela Geracà, una life and mental coach, autrice del libro Vivi la vita che meriti, e oggi voglio portarti dentro un tema molto importante, soprattutto per chi guida persone, per chi guida progetti, famiglie, team, associazioni, aziende o realtà del terzo settore. Sì, oggi parliamo di leadership, ma non una leadership fredda, rigida, quella da manuale aziendale, con le frasi motivazionali appese al muro. No, no, no. Oggi parliamo di una leadership concreta, umana, definirei adulta, quella che non significa comandare, urlare più forte o avere sempre ragione. Significa saper guidare, saper creare chiarezza, imparare a mettere confini, significa far crescere le persone senza portarsele tutte sulle spalle. E oggi con me porto non solo una collega, ma una cara amica che in questo ambito, in questo tema, lei è bravissima. Si chiama Nadia Ragno ed è una business coach. Benvenuta Nadia!
1: Ciao, ciao Emanuela, ciao a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici.
0: Bene, allora partiamo proprio da te, Nadia. Ti va un po' di presentarti brevemente, di raccontarci cosa fai nel tuo lavoro? E poi, così non ti fermo, ti chiedo subito di entrare un po' nella tematica, nel nostro tema leadership, mentoring, guida, responsabilità. Cosa significa esattamente in modo concreto essere leader, essere un mentore?
1: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Nadia Ragno e sono una business coach. È un mestiere, diciamo, ancora poco conosciuto in Italia, in particolare nel mondo in cui opero io. Io accompagno organizzazioni che attraversano momenti di cambiamento, in particolare nel settore non profit, che è chiamato terzo settore. Quindi per farci un'idea, le cooperative sociali, le fondazioni, tutte le realtà non profit. Lavoro in particolare con chi guida, quindi presidenti, direttori, direttrici, CDA e consigli di amministrazione, coordinatrici, figure apicali in generale, cioè sono quelle persone che hanno responsabilità grandi addosso. E spesso però hanno pochissimi spazi veri in cui fermarsi a pensare, a leggere e rileggere quello che sta accadendo e a capire come guidare senza consumarsi fino in fondo,
0: Certo.
1: sai, succede spesso.
0: Beh, è un lavoro molto interessante quello che fai.
1: Diciamo che ecco, qui è importante dire una cosa sul coaching, perché tante persone immaginano ancora il coaching come una specie, come dicevi tu, una specie di motivazione superficiale, no, ma non
0: Sì.
1: è quello. In realtà il coaching serio è sulla leadership, è un lavoro molto concreto, cioè non
0: Certo.
1: basta dire alle persone dai, ce la puoi fare, no, davanti allo specchio, quello è il vecchio coaching fuffa anni 80. Ma in realtà accompagnare le persone a migliorare la propria leadership serve ad aiutarle a capire cosa sta succedendo davvero dentro il proprio team, quali dinamiche stanno bloccando l'organizzazione, ad esempio dove sta andando troppo in là, dove invece si stanno lasciando dei vuoti, ad
0: Certo.
1: esempio dove stanno i conflitti. quali si stanno evitando e quali invece si stanno esagerando. Le responsabilità che non crescono nel team.
0: Mi piace molto quello che hai detto, la premessa mi piace molto, perché a volte spesso pensiamo che essere leader significa avere tutto sotto controllo, invece tu ci stai raccontando che emerge un'altra immagine del leader, cioè forse un leader non è quello che fa tutto, non è quello che arriva prima, che risolve ogni problema o che magari sa già la strada, diciamo così. Forse un leader vera, una leader vera è quella che costruisce un sistema che aiuta le persone a crescere e che non crea dipendenza, che questa cosa mi piace molto, ma crea autonomia.
1: Infatti il coaching, ad esempio, sulla leadership serve più che altro a fare luce. Io dico spesso una cosa,
0: Sì.
1: il coaching non ti dice chi devi diventare, ma ti aiuta a vedere con più lucidità, perché quella manca a volte la lucidità, come stai funzionando. Questa
0: Certo,
1: cosa cambia
0: è
1: moltissimo,
0: certo, assolutamente
1: perché
0: sì.
1: essere leader oggi non significa comandare, significa tenere insieme persone, tenere insieme ruoli, vincoli, tenere insieme obiettivi, valori e sostenibilità. La sostenibilità a 360 gradi.
0: Certo,
1: E
0: certo.
1: una persona che è leader, per esempio, è quella, non è quella che ha sempre la risposta pronta. No, non è quella. È quella che sa creare, diciamo, le condizioni perché le persone capiscano dove stanno
0: Certo.
1: andando, cosa ci si aspetta da loro, quale parte di responsabilità possono assumersi. Ed è quella la funzione dei leader. Poi
0: Certo.
1: c'è il mentoring, che è un'altra questione. Tu mi hai parlato anche di mentoring
0: Sì,
1: prima.
0: sì.
1: Spesso, diciamo, nelle realtà con cui lavoro si intersecano le due azioni,
0: Certo.
1: nel senso che a volte servono proprio sessioni di mentoring affiancate a quelle di coaching, laddove, diciamo, io oppure altre persone hanno le competenze da trasferire, e essere mentore significa, diciamo, ancora con più delicatezza aiutare un'altra persona a crescere senza però trasformarla in una copia di sé. Quindi anche fare mentoring va esercitato con grande delicatezza. Un mentore, una vera persona che fa mentore, non crea dipendenza, ma crea autonomia. Quindi
0: Ok.
1: è un lavoro, insomma, che si fa in
0: Sì,
1: squadra.
0: questa cosa dell'autonomia è molto bella, perché a volte c'è un concetto che passa in questo periodo, che soprattutto secondo me a livello di donne, che sono cresciute con l'idea che essere delle brave leader significa essere sempre presenti, sempre disponibili, sempre pronte, sempre ci penso io, ma alla fine, come hai detto tu, quel ci penso io diventa una gabbia. Allora vorrei entrare nel tema, proprio nel cuore del tema, nel senso che vorrei parlare del concetto dell'autorevolezza, perché tante persone confondono l'autorevolezza con l'autorità, cioè bisogna essere dure, fredde, distaccate, magari anche un po' temute. Io invece credo che ci sia una grossa differenza tra una persona che impone e una persona che guida davvero. Allora, ti chiedo con semplicità, i pilastri dell'autorevolezza quali sono e come si costruisce una leadership efficace ma anche autentica?
1: Allora, ecco, questa è una bella domanda, nel senso che l'autorevolezza non è quella che nasce dal ruolo che hai scritto sul biglietto da visita. Non è che se sei la direttrice generale o il direttore di un reparto, per forza hai autorevolezza, no? Perché vanno sviluppate tre caratteristiche. Per essere autorevole ci vuole coerenza, ci vuole chiarezza e ci vogliono confini. Questo è, diciamo, il mio mantra quando lavoro con il coaching. Cosa significa la coerenza? Coerenza significa che quello che dico e quello che faccio si devono perlomeno assomigliare, non dico essere identici, ma almeno assomigliare. Perché le persone si accorgono subito quando una leader parla di fiducia e poi controlla tutto ossessivamente, oppure quando parla di responsabilità, ma poi non prende decisioni che possono guidare il gruppo. Ecco, e qui si lavora con il coaching, è proprio il focus del coaching, perché spesso le persone non si accorgono dei messaggi contraddittori che mandano. Con il coaching si mettono in luce proprio queste contraddizioni, si leggono le situazioni e le persone migliorano la loro leadership a partire dal riconoscere i momenti di incoerenza. Poi, ad esempio, la chiarezza è l'altro fondamento, perché molti conflitti nei gruppi non nascono dalla cattiveria, anzi, la maggior parte delle volte non è cattiva volontà o
0: Certo.
1: cattiveria, ma più che altro nascono proprio dalla confusione. Chi decide? Chi informa, chi esegue,
0: Certo.
1: chi risponde del risultato, ecco il feedback, chi risponde. Quando c'è confusione, quando queste domande non sono chiare, le persone si
0: Bene,
1: sovrappongono, si arrabbiano, si irritano,
0: certo.
1: c'è quel senso di fastidio, sai, questa parola è
0: Certo.
1: tutta italiana che rende bene, no? Perché ci sono
0: Sì.
1: scavalcamenti dei ruoli che creano proprio confusione.
0: Assolutamente sì. Bene, Nadia, ci hai già chiarito tante cose. Adesso una piccola pausa musicale e per poi ritrovarci ancora qui.
1: Grazie.
0: Abbiamo prima accennato qualcosa sulla comunicazione, sui feedback, cioè nei gruppi, nei team, nell'organizzazione. Spesso i problemi non nascono perché le persone sono cattive, nascono perché non ci si parla bene, oppure ci si parla troppo tardi, o si accumula, o si sopporta, o si fa finta di niente. Poi un giorno esplode tutto e viene fuori il famoso: te lo dico adesso, ma lo penso da 6 mesi, che non è proprio il massimo della comunicazione voluta, diciamola. Allora ti chiedo, quali tecniche di comunicazione e feedback, come dicevi tu, consigli per motivare e far crescere un team senza creare tensione o dipendenza?
1: Allora, la prima tecnica che dico
0: Sì.
1: sempre è molto banale, se vuoi, ed è quella di parlare prima che il problema esploda.
0: È certo.
1: Sembra banale, ma non lo è affatto, perché nei team, proprio come dici tu, si accumula, si fa finta di niente e poi il giorno che qualcuno scoppia dice: ecco, questa cosa è un sacco di tempo che qua gira e nessuno dice niente. Perché poi arriva il giorno in cui tutto si dice insieme con male, in malo modo e con la rabbia. Ecco, a quel punto non c'è più feedback, cioè non c'è più un ritorno sano di ciò che si pensa, di ciò che si è rielaborato, ma diventa uno sfogatoio. Quindi quando lavoro con i team, una delle prime regole è prendere consapevolezza che il gruppo, la riunione settimanale è diventata uno sfogatoio, quindi dare un nome a una modalità e decidere insieme di trasformare il momento di sfogo in un momento di feedback costruito e strutturato bene, utilizzando le parole adeguate, abbassando i toni e costruendosi anche, preparandosi a queste riunioni. Perché diciamo che il feedback, come spiego sempre, deve essere come, hai presente la manutenzione ordinaria della macchina? Ecco, qui è
0: Sì.
1: una manutenzione ordinaria della relazione professionale, cioè una relazione professionale che non è quella amicale, della compagnia, è una relazione che ha bisogno di, essere intrattenuta con delle regole. Ecco, i feedback sono parte di quella regola, come quando portiamo l'auto a fare il tagliando, ecco, non aspettiamo che il motore si fonda, ma la portiamo prima a fare il
0: Certo.
1: tagliando.
0: Certo.
1: Quindi un feedback sano e buono deve avere per me tre passaggi. Allora, uno, descrivere il fatto,
0: Sì.
1: quindi senza giudizio, senza recriminazione, si descrive il fatto, non si giudica la persona e
0: Certo.
1: racconta e si chiede e si comunica, diciamo, ciò che è successo. Non so, ti faccio per esempio, non si dice accidenti, sei sempre disorganizzata, ma piuttosto si dice nelle ultime due riunioni non avevamo i dati pronti e questo ci ha rallentato il lavoro. È possibile avere nelle prossime volte un tempismo migliore nell'avere i
0: Certo.
1: dati da te? Ecco, già è
0: È
1: proprio
0: già una cosa,
1: cambia
0: certo.
1: totalmente il nostro
0: Certo.
1: modo. Poi, per esempio, una regola importante è chiedere un impegno concreto poi, no? Quindi cosa ti
0: Certo.
1: serve per arrivare preparata alla prossima riunione? Entro quando possiamo avere questi dati? Cambia moltissimo dal dire ecco, non arrivi mai, non ti organizzi mai.
0: Certo.
1: Il feedback non deve servire a far sentire l'altra persona sbagliata, perché quello non è feedback, quello è giudizio. Ma il feedback deve aiutarla a vedere meglio il proprio impatto. Quindi quando facciamo coaching ci chiediamo sempre, ma quel feedback che ho dato, che impatto ha avuto? Ha avuto un impatto giudicante o ha avuto un impatto migliorativo?
0: Certo. Senti, sempre in un concetto di leadership, si parla tanto di delega, perché la delega sembra una cosa semplice, ma nella pratica è una forse delle cose più difficili. Infatti, trovi persone che dicono io non delego mai perché non mi fido, o delegano male, c'è chi delega ma poi controlla ogni 3 minuti, c'è chi dice fai tu, ma in realtà vorrebbe che l'altra persona facesse esattamente come farebbe lei. Allora ti chiedo, qual è il metodo semplice per delegare bene, evitare il micromanagement e far crescere responsabilità e competenza degli altri?
1: Allora, io uso un metodo abbastanza semplice che ho adatto, che ho anche nominato, la delega in quattro passaggi.
0: Sì.
1: Allora, il primo passaggio è chiarire cosa sto delegando. Posso
0: Ok.
1: assicurare che sembra banale anche questo, ma spesso e volentieri le istruzioni vengono date dando per scontato il contenuto, il cosa. Quindi tantissime deleghe falliscono perché sono dette in modo troppo generico, tipo,
0: Ok.
1: allora ti occupi tu di questa cosa, dando per scontato che l'altra persona
0: Capisca.
1: abbia la cosa.
0: Che cosa?
1: Segui
0: Certo.
1: tu questo progetto senza entrare nel dettaglio e spiegare per filo e per segno di che progetto si tratta. La delega poi deve essere molto concreta, tipo non si può dire ti affido questo obiettivo.

0: delle deleghe precise, non sanno più se possono continuare da soli oppure no, e quindi ribaltano di nuovo in alto la responsabilità e non riescono a prendersi responsabilità. Infatti, poi il secondo passaggio è chiarire il livello di autonomia. Quindi
1: Certo.
0: tu questa cosa la puoi decidere da sola, fin dove arrivi a decidere da sola, dov'è che devi confrontarti con me prima di proseguire? Puoi proporre soluzioni, puoi andare a chiamare le varie persone, con che stakeholder puoi confrontarti, cioè è necessario chiarire nella delega tutti i dettagli. È un lavoro che all'inizio può sembrare un lavoro che fa perdere tempo, ma poi di fatto sgrava tantissimo la persona che ha
1: Certo.
0: detto che si può permettere di chiedere solo dei feedback temporanei. Ecco, e quindi sono i feedback, poi alla fine
1: Certo.
0: sono fissare i momenti di verifica,
1: Certo.
0: quindi delegare non significa sparire, perché poi capita anche quello, no? Beh, ti ho delegato, basta, non ti chiedo più e dopo per
1: Siamo a
0: tu
1: posto.
0: svolgi perfettamente il lavoro come lo immagino io, no?
1: Certo.
0: Delegare significa proprio stabilire dei momenti precisi di richiesta di feedback. Quindi ci aggiorniamo venerdì a mezzogiorno tutte le settimane.
1: Certo.
0: Oppure portami di questo lavoro, mi porti tre opzioni, facciamo finta, no?
1: Certo.
0: Oppure cosa dici che reazione positiva hanno avuto? Dimmi tre reazioni positive che hanno avuto i clienti che hai raggiunto. Ecco, quindi poi rimane l'ultimo passo, che è quello più difficile, accettare, far accettare a chi delega che la persona che ha avuto la delega può, anzi, sicuramente farà delle cose leggermente diverse, ognuno è il
1: Certo,
0: proprio sistema.
1: certo.
0: Questo è proprio il punto che a volte impedisce di completare completamente il lavoro di delega. La difficoltà di accettare che lo stile sia diverso dal tuo. E
1: Certo.
0: questa è una parte su cui con il coaching si lavora molto.
1: Senti, se possiamo dire che alla fine la delega non è scaricare un compito, ma forse è costruire capacità. Perché secondo me
0: Esattamente.
1: affrontata in questo senso cambia un po' tutto, perché se io penso che delegare voglia dire solo liberarmi di una cosa, allora sicuramente delego male, cioè butto lì un compito magari senza spiegare bene e boh, ma aspetto che venga fatto come voglio farlo io e se non viene fatto come voglio farlo io, mi arrabbio perché appunto non è, si è concluso bene. Se invece capisco che delegare comunque dall'altra parte faccio crescere qualcuno, allora comunque cambia il modo in cui affido quel compito e come dici tu, sono chiara, fisso l'obiettivo, perimetro, do un tempo, do fiducia e accetto probabilmente che anche l'altra persona svolga il compito secondo la sua unicità, non secondo la mia. Cosa ne dici?
0: Sì, è esattamente così. Diciamo che saper delegare è un
1: È un
0: mestiere.
1: mestiere,
0: E
1: infatti.
0: lo si impara, si può assolutamente migliorare, anche persone che non hanno mai avuto ruoli di management possono imparare, e ci vuole un po' di tempo e con il coaching però si riescono ad ottenere degli ottimi risultati, perché il cambiamento di mentalità lo si acquisisce allenandosi, il coaching
1: Certo.
0: è allenamento, quindi si fanno piccole prove e nel giro di poco tempo, insomma, a meno che non si trovi una resistenza enorme, le persone imparano assolutamente anche a
1: Certo,
0: fare in maniera
1: certo.
0: delicata.
1: Il nostro amato coaching. Andiamo in pausa. Parliamo adesso di mentoring. Prima hai usato questa parola, però anche qui è molto usata e forse non è molto chiara. Cioè, a volte viene confusa come quella di dare consigli o come proteggere boh, qualcuno, a volte col prendere una persona sotto la propria ala e decidere per lei. Invece il mentoring, se fatto bene, credo abbia a che fare con la

0: crescita, con l'autonomia, con la fiducia. Come si struttura una relazione di mentoring efficace e quali sono gli obiettivi, confini, la frequenza giusta e quale errore bisogna evitare?
1: Allora, il mentoring è necessario, si può fare laddove si individuano in maniera molto chiara carenze, competenze, diciamo, tecniche per lo più. E quindi è necessario che la persona che insegna non solo sia competente sotto l'aspetto tecnico, ma sappia insegnare. Sai bene che a volte succede purtroppo che si pensa, si mettono a fare mentoring persone che sono bravissime magari nel loro lavoro, ma non hanno la capacità poi di spiegare bene. Quindi anche a queste persone che fanno mentoring con il coaching si possono dare degli strumenti. Per esempio, il primo strumento è stabilire un obiettivo, cioè non basta dire ah, ti seguo io, ti insegno io, ti aiuto io. Bisogna chiarire cos'è che possiamo lavorare, di cosa hai bisogno, su cosa lavoreremo esattamente. Vuoi crescere in quel ruolo? Vuoi imparare a gestire un gruppo? Vuoi imparare a gestire meglio il tuo ufficio e a presentare meglio? Insomma, questioni tecniche,
0: Certo,
1: così,
0: certo, certo.
1: variegate. Vuoi prepararti a una responsabilità più grande? Cioè, più l'obiettivo è chiaro, più la relazione è utile. Il
0: Certo.
1: secondo punto, anche nel mentoring, sono i confini. Anche lì, una persona che è mentore non è una salvatrice. È una persona che ti si affianca, non si sostituisce, ti insegna delle cose in modo tale che da qui al prossimo incontro tu possa essere indipendente.
0: Certo.
1: C'è il rischio di diventare indispensabili, questo è uno dei rischi di chi fa mentoring. La mentoring sana non crea dipendenza emotiva. Aiuta le persone a diventare sempre più autonome. E il terzo punto, che è il ritmo. È necessario darsi un ritmo, una regolarità e non iniziare una formazione e poi dimenticarsi di questa cosa e lasciarla a metà. Quindi stabilire un inizio e una fine di ciò che deve essere imparato. Ecco, ci sono anche degli errori che vengono spesso fatti. Che per esempio gli errori nel dare consigli troppo presto, quindi nel non capire il livello con cui la persona che sta imparando si deve misurare, cioè bisogna capire a che punto è e non fargli fare indigestione di informazioni, quindi
0: Certo,
1: aspettare
0: certo.
1: che le informazioni vengano digerite, quindi è necessario che anche chi fa mentoring si alleni all'ascolto, deve capire bene,
0: Certo.
1: diciamo, cosa la persona a cui sta insegnando di cosa ha bisogno in quel momento preciso. E il terzo errore è quello di cadere nella tentazione di clonare se stessi. Sai, una persona che fa mentoring matura non dirà mai devi diventare come me. Questa è
0: Certo.
1: una frase che però spesso ti viene la tentazione di dire, no? Ma una mentoring matura dice: scopri il tuo modo autorevole di stare in quel ruolo e di esercitare il tuo
0: Sì,
1: lavoro.
0: diciamo che è come un po' qualsiasi tipo di rapporto, tra cui anche un rapporto con i figli, cioè nel senso che il vero amore, la vera cura, la vera guida non è rendere qualcuno dipendente da noi o che diventi co come noi, è aiutarlo a camminare meglio con le proprie gambe e che poi detta così questa cosa sembra semplicissima, ma nella pratica richiede tanta consapevolezza, tanta maturità. E forse significa anche rinunciare un po' al bisogno di essere indispensabile, che non è poco.
1: Sì, diciamo che ai nostri tempi, parliamo degli anni 80,
0: Non dirlo, non dirlo.
1: nelle aziende giovani, noi entravamo nelle aziende, avevamo
0: Certo.
1: tempo, chi ci formava con pazienza. Oggi questa cosa
0: Eh
1: è
0: no.
1: rarissima, sempre più rara, e
0: Certo.
1: soprattutto entrano le persone giovani e non vengono seguite da qualcuno che gli insegna bene, cioè da
0: C'è.
1: mentor, che siano davvero preparati a farlo nella maniera migliore.
0: Certo,
1: Quindi sembra
0: certo.
1: pezzettini con questi errori che ho appena detto.
0: Siamo alla fase quasi in chiusura e ti chiedo una cosa che amo sempre chiedere alle mie ospite, perché mi piace che chi ci ascolta non porti a casa solo delle idee belle, ma anche qualcosa di molto concreto. Allora ti chiedo una piccola azione, un gesto semplice da fare questa settimana. Qual è il tuo messaggio ancora per chi vuole diventare leader e mentore? E qual è una microazione concreta da fare in questa settimana?
1: Allora, visto che noi ci rivolgiamo molto a un pubblico femminile,
0: Sì.
1: e ancora nella nostra cultura spesso siamo educate alla perfezione, no? Ad essere le brave ragazze. Ecco, per proporsi nei ruoli apicali, quindi diventare delle leader, non serve
0: Thank you for
1: perfezione,
0: listening to the
1: non è
0: Antenna Web.
1: necessario pensare.
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
3: La mia classe è un bosco, di Monica Bisi. Vorrei che tornare a scuola fosse tornare a casa, dove qualcuno ti aspetta dopo tanta strada, un luogo dove vivere come in una famiglia, dove ciascuno è figlio e figlia, dove non paga chi sbaglia, ma impara, dove ogni storia a tutti è cara, dove tu sei tu e non un altro, dove c'è tempo per vivere fianco a fianco. Il più bel gioco da fare sarà imparare a trovare silenzio per ascoltare. Un giorno la classe sarà un bosco, dove gli alberi crescono e anche io mi conosco. Legami di Catherine Morena Ramos. Non importa quanto tu sia lontano, i legami tra le anime esistono, perché creati dal pensiero, fili invisibili che legano ricamando sull'anima tutto ciò che gli occhi non possono vedere e lo trasformano in emozioni, in gioia, in dolore, anche in ricordo, in sorriso o in lacrima. Avviene tutto dentro, nei meandri del cuore, nei nascondigli della mente. E vivono come tatuaggi sulla pelle dell'anima e arrivano ovunque e toccano oltre. Un pensiero mi lega a te, un pensiero che gli altri chiamano amore, io invece lo chiamo con il tuo nome. Non ho bisogno di denaro, di Alda Merini. Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. Il tempo tra i colli di Elena Bernabé. Ognuno di noi ha un punto speciale sulla pelle, sul collo, vicinissimo alla gola, un rifugio protetto dal resto del mondo, dove accadono miracoli. Lo custodiamo lontano da occhi indiscreti, preferiamo tenerlo nascosto, chiuso, inaccessibile ai più. Solo poche persone hanno l'onore di entrare in contatto con questa sacra parte di noi. Ci si rifugiano i bambini per trovare riparo, sollievo, amore, e gli amanti per parlarsi senza le parole e per toccarsi l'anima. Scegliamo di aprire questa porta magica solo quando alziamo gli occhi al cielo. Nel collo di chi amiamo sprofondiamo per imprimerci nel cuore il profumo della sua pelle. E proprio lì ci facciamo cullare dal suo calore corporeo e dalla melodia meravigliosa del battito del suo cuore, che come un tamburo scandisce il nostro incontro d'anime. Non esiste altro contatto più tenero, dolce e profondo dell'abbandonarci nel collo altrui. Tutto può avvenire in quel luogo misterioso, lo sanno bene i neonati, che si accoccolano ben bene in quell'incavo d'amore per guardare il mondo. E si sta così bene che non si vorrebbe più andarsene via. Entrare nel collo di qualcuno è come entrare nella sua anima, respirarne l'essenza, accarezzarne la morbidezza. Ecco il tempo speso meglio, quello trascorso tra i nostri colli, ad accogliere e a ricevere amore, quello vero.
2: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra. Thank you.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Hobby cerca sì
6: AI per scoprire nuove passioni senza stress.
5: E

0: Perfetto!
1: Smettete di passare i weekend stravaccati sul divano a guardare serie TV a caso e trovate una nuova attività da fare.
2: Sono pillole di AI.
0: E quante volte in autunno ci siamo detti: questo mese trovo un bel passatempo nuovo, anche convinti.
1: Oh, mille volte. Poi ti guardi intorno, pensi al costo dei corsi, al tempo che non hai, e finisci puntualmente a fare lo scroll infinito sui social fino alle 2 di notte.
0: Oppure compri l'attrezzatura professionale, tipo per fare ceramica o la chitarra elettrica, e la metti in un angolo dell'armadio e la rivedi soltanto al prossimo trasloco.
1: Esatto, diventa un magnifico prendipolvere che ti guarda con riprovazione ogni volta che gli passi davanti.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a una vita totale di pigrizia, l'intelligenza artificiale ha l'algoritmo giusto per accendere le vostre passioni.
1: La prima piattaforma geniale poco conosciuta per uscire dall'impasso si chiama Curiosity AI.
0: Sì, ma niente test psicologici infiniti e noiosi, eh. Le raccontate cosa vi piace fare, quanto tempo avete davvero alla settimana e quanti euro volete spendere.
1: E lei incrocia i vostri ritmi reali tirando fuori hobby cuciti su misura. Tipo, hai 20 minuti il martedì e giovedì, ecco 3 passatempi a costo zero che puoi fare direttamente dal tavolo di casa.
0: E se invece avete sempre sognato di creare opere d'arte ma non sapete neanche tracciare una linea dritta?
1: Lì usiamo i generatori di immagini come Midjourney o DALL-E 3 per esplorare la grafica e l'arte digitale.
0: Ma sì, basta descrivere a parole l'idea che avete in testa, anche la più folle e surreale.
1: E lei vi trasforma in illustratori e concept artist in 3 secondi. Permettendovi di creare quadri digitali o copertine spettacolari senza aver mai toccato un pennello.
0: Ma veniamo al grande classico dei sogni nel cassetto: imparare a suonare uno strumento musicale.
1: Chi non ha mai sognato di tirare fuori la chitarra o una grigliata, di suonare il pianoforte come un professionista?
0: Solo che i costi privati costano un patrimonio e le lezioni di YouTube non vi dicono mai dove state sbagliando.
1: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Musician AI.
0: Sentite che cosettina: appoggiate lo smartphone o il tablet vicino alla chitarra o la tastiera e l'AI ascolta quello che suonate attraverso il microfono.
1: Funziona esattamente come un videogioco musicale. Vi guida nota per nota e vi corregge il tempo e l'intonazione in tempo reale.
0: Vi dice al volo: ehi, hai premuto la corda sbagliata, oppure rallenta il ritmo, trasformando l'apprendimento in una sfida divertentissima.
1: Così imparate i vostri brani preferiti nei ritagli di tempo, senza l'ansia da prestazione del maestro di musica severo.
0: Usare l'intelligenza artificiale per coltivare un passatempo vi permette davvero di staccare la spina della routine e divertirvi davvero. Quindi trovate il vostro passatempo

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: siamo imperfetti perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao amici di Radio Antenna Web, sono SSD Project e questo è il mio nuovo singolo Rivedendo Te. Buon ascolto!

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao agli amici di Flashback Music Memories. Oggi nuova puntata con Corrado Marescalco. Il viaggio della musica senza tempo, la migliore anni 70, 80, 90, 2000. Si inizia alla grande.

amici, abbiamo aperto la grande 2004, questo è un grande successo degli Alcazar, il singolo del gruppo musicale Eurodance svedese, pubblicato il 20 settembre del 2004 dall'etichetta BMG, album in questione Alcazar, genere Eurodance. Grande successo dal titolo This is the world we live in, e poi riprende il grande successo di Miss Diana Ross, Upside Down. Il treno delle grandi emozioni corre spedito, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Rockers, the big alert has been called off.

Allora amici, siamo arrivati al 2001 con questo grande successo dei Delta V, si chiama appunto Un'estate fa, è il singolo di questo grande gruppo con la voce di G. Calvelit, versione italiana di Belle History, pubblicato appunto in quell'anno come anticipazione del loro terzo album Monaco 74. Il singolo ottiene un discreto successo estivo e porta il gruppo ad esibirsi al Festival Bar. Un'estate fa, Delta V.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Allora amici, siamo arrivati al 2002 con un brano musicale composto da Mac Davis e Bill Strange, che venne originariamente scritto per il cantante statunitense Elvis Presley ed eseguito dallo stesso per la colonna sonora del film del 1968 Live a Little, Love a Little. Elvis featuring GLC e Little Else Conversation 2002.

0: La musica senza tempo, Flashback Music Memories.
1: Per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Siamo arrivati al 2003 con questo grande capolavoro del cantautore calabrese, si chiama Sergio Camariere, e il brano risale appunto al 2003, il singolo del cantautore italiano Sergio Camariere pubblicato in quell'anno come unico estratto dalla riedizione del primo long play in studio, si chiama Dalla pace del mare lontano, tutto quello che un uomo, Sergio Camariere.

Allora, bravissima e fantastica la voce di Natalie Imbruglia. 2005 è il singolo della cantante australiana, pubblicato il 21 marzo del 2005 come primo estratto dal terzo long play in studio Counting Down the Days. Il singolo ha ricevuto moltissime messe in onda radiofoniche e televisive anche a distanza di anni, divenendo un successo mondiale e vendendo la bellezza di 500.000 copie. Il brano all'ascolto, Shiver.

Vengano signori, che qui c'è il vino buono. Naturalmente questo è il messaggio di Caparezza per gli amici. Caparezza, ma il suo vero nome è Michele Salvemini. Brano del 2004, una canzone che piaceva tantissimo al nostro amicone Francesco e anche al DJ Barba Vincenzo. Il brano l'ascolto Fuori dal tunnel, naturalmente qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: un sound tutto particolare, funk disco, quello elettronico dei Jamiroquai. Runaway 2006, un brano del gruppo inglese Jamiroquai, estratto come singolo dalla Greatest Hits. Il disco ottiene un ottimo successo, raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, UK. JK and Jamiroquai con Runaway. Allora salutiamo a questo punto Romina, che ci ascoltava qualche settimana fa dalla sua zona balneare e adesso ci ascolta dalla sua abitazione in Liguria, alla Spezia. Quindi il messaggio è arrivato.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories. Te

Allora amici, siamo arrivati al 2006, il singolo del cantautore italiano Filippo Neviani in arte Neck, il primo estratto dall'album in studio Nella stanza numero 26, è pubblicato il 10 novembre del 2006, è stato frequentemente trasmesso in radio e rompendo direttamente alla posizione numero 5, Hard Play, instabile, Neck.

sicuramente molti di voi ricorderanno questo grande successo del 2006 per quanto riguarda Robbie Williams in collaborazione con i Pet Shop Boys. Fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Rudy Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006. Ha ottenuto un buon successo. She's Madonna, Robbie Williams and Pet Shop Boys. È la carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90 e 2000 qui sulla vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories.

0: si balla.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza.

0: Allora arriva questa grande canzone del 2007 per quanto riguarda Daniele Silvestri, La Paranza, è il singolo del cantante italiano che ha pubblicato questo brano il 27 febbraio del 2007 come secondo estratto dal suo sesto album in studio, Il Latitante, genere musica latina, 150.000 copie vendute in Italia.
1: Se io abito, l'abito, mica faccio un illecito, se non sai dove abito, se non entro nel merito, se non vado a discapito, le mie
0: e salutiamo il nostro amicone Corrado da Roma.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori e un grazie sempre al nostro grande Corrado che ci fa sognare.

0: perdonare.
1: Allora, a quanto pare il nostro amicone Tiziano Ferro è sempre presente nelle nostre playlist di Flashback Muse Memories, sicuramente grandi successi e naturalmente sempre presenti con noi. 2008 il brano Alla mia età è il singolo del cantautore italiano, appunto come primo estratto dall'omonimo Long Plane. Alla mia età, 100.000 copie vendute.
0: Suggerito che ti ho perdonato è ciò che dice lui.
2: L'ho ascoltato. Di notte alla mia età.
1: La musica con sentimento per voi, Flashback Music Memories.

sicuramente una grande perla per questa grande artista che non c'è più, e risale al 2007 questo grande capolavoro di Amy Winehouse, si chiama Back to Black. È il terzo singolo tratto dal long play omonimo di Amy Winehouse, è stato pubblicato in Gran Bretagna, UK, il 30 aprile del 2007 tramite Island Records, negli Stati Uniti d'America, gli States, il 3 luglio del successivo anno, e nel resto del mondo nel novembre dello stesso anno. Amy Winehouse,

mando un caro saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente a Corrado Marescalco. Un abbraccio a tutti. Ciao Corrado.

Allora, siamo arrivati al 2010 con questa fantastica ballata di Marco Mengoni, Il giorno in un giorno qualunque. È il singolo del cantautore italiano Marco Mengoni, pubblicato il 1 ottobre del 2010 come primo estratto dal primo long play dal vivo, Remato Live. È una ballata appunto che parla della fine di una storia d'amore, riflettendo sulla mancanza della persona amata. Lo stile inconfondibile di Marco Mengoni. I grandi successi anni 70, 80, 90, 2000 da Flashback Music Memories, la vostra radio del cuore.

Qualche puntata a questa parte cerchiamo di inserire una versione diversa dal mitico 45 giri radiofonico di una volta. La long version di questo grande successo di Angie Stone si chiama Wish I Didn't Miss You. Pseudonimo di Angela Laverne Brown, è stata una cantante statunitense di musica R&B e New Soul. Album pubblicati 8 e morta in un incidente stradale a soli 63 anni. Omaggio a questa grande artista, Angie Stone. Allora amici, abbiamo terminato, io vi lascio con la canzone che inseriamo per subito per chiudere la puntata di oggi. Nila Zilli ci propone Per Sempre. Noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua su Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Rescalco. Ciao ciao.

0: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Ten Dance. 20 anni di dance. Ten Dance. La dance anni 90. Mega mixata da Tony Cortese e Saiu DJ.
6: 20 anni di dance. Mega mixate dai DJ più forti d'Italia.
7: DJ on the mix.

0: accenderà.
1: E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Ed apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Iggy Malmsteen con i James Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che parte da un sussurro per poi esplodere in uno degli acuti più iconici della storia del rock. È stata pubblicata nel 1973 come singolo d'esordio dell'album di debutto della band. Dream On è la power ballad definitiva.

Millennium, Antonio Di Martino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

Un arpeggio di chitarra diventato iconico, un ritmo ipnotico scandito dal campanaccio e un testo che affronta l'inevitabilità della morte trasformandola in una ballata romantica e immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano. È una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papik, progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e di Rota su Cuba.

racconta la rovescia di batteria, la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss. Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

0: tuo amore e dolore, Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi.
1: Adesso ora dimmi perché mi hai giurato che non potevi respirare senza me.

quello che vuoi, quello che sei. Piero Campi, dopo l'attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con Where Did You Go Someday, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistica. Quello che vuoi, quello che sei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

L'atmosfera ovattata, sinti ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica, pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall, Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico. Nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters, il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour, la traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarla al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025 ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: greetings to all the listeners.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Emergenti in adozione con Carlo Audino
6: e Sabrina Seaside. Nuova puntata.
5: Siamo tornati.
6: Fresca fresca, eh?
5: Sì, sì.
6: E andiamo subito nel vivo della questa nuova puntata di Emergenti in adozione, Country Brothers.
5: Liberamente.

0: e andiamo avanti con
1: Ho voglia di te.
0: Vincenzo Pantè.
2: Vorrei chiamarti ancora un po' per sentirti dire che vuoi restare.

0: Sabrina e a Carlo, ciao amici della radio, a tutti gli ascoltatori del programma Emergenti in Adozione. Io sono Alessia con Antonio, in arte Darlin.
1: Sono Carmine, sono il compositore che ha dato vita a questa canzone.
2: Io sono Clausi Luca, in arte Phobos, ho 26 anni. Il brano è nato dall'essere invisibile, dall'essere nei confronti

0: fronte di un'altra persona anche a volte invisibile, e dove solo il dolore ti mette il mantello nero che ti fa rendere visibile. È nato appunto per un caffè, io mi trovo qua in questa stanza, abbiamo sentito il citofono, era lei. Grazie, ciao ragazzi! Ehi,
1: hey, ascolta.
2: Quando ti penso vedo, quando ti vedo penso, quando ti penso mi fermo, quando sto immobile sento, quando ti sento mi chiedo ti aspetto, quando ti aspetto, delle volte al petto. Io che mi sono autodistrutto, cercami ancora negli altri come notti di luglio. Scommetto quanto l'affetto, rovini il mascara e sistemi il rossetto, tu sei musica.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Emergenti in Adozioni e un saluto a Carlo e Sabrina. Noi siamo i Trenema e oggi vi faremo ascoltare un brano preso dal nostro primo album e si chiama Vieni qua. Quando chiudi gli occhi e pensi a me, pensi a quanto ti mancava il mio sorriso che ti fa.

Carlo, ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Noi siamo i Cimarosa, gruppo storico della canzone classica napoletana. Io sono Peppe Barone alle chitarre, Nicola Natale al basso, Gennaro Cardone al mandolino, Gaetano Sica alle percussioni e la splendida voce di Serena Barbato. Il brano che vi presentiamo apre il nostro nuovo progetto, Napoli West Coast, che unisce alle sonorità della nostra tradizione musicale napoletana quelle della musica country West Coast americana. Il brano si intitola Sola. Buon ascolto e buona visione.

grande saluto a Carlo, Sabrina e agli amici di Emergenti in Adozione da Max Contigo. Oro è il mio singolo, tocca un tema molto importante, il lavoro. Un'utopia lontana in questo mondo dove ancora oggi i potenti con i loro soldi sfruttano la gente che lavora per sopravvivere. Ma arriverà il giorno in cui tutto cambierà. Max Contigo, sempre contigo.

Ciao Carlo e un caloroso saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Domenico Scano, in arte Mimì Scano, e mi piace scrivere canzoni. Nella vita di tutti i giorni sono un impiegato, un marito, un papà felice che da sempre ha sentito il bisogno di esprimere le proprie emozioni attraverso la scrittura. Testi che man mano sono diventate canzoni e mi entusiasma l'idea che queste canzoni possono arrivare agli altri e qualcuno ascoltandole possa riconoscersi in esse. Le mie ispirazioni musicali derivano dai cantautori degli anni 80, 90, 2000 come Luca Carboni, Nicolò Fabi, Samuele Bersani, Biagio Antonacci, tutti autori che hanno contribuito alla mia crescita sia personale che artistica. Il brano che il video che vi voglio far ascoltare è Non voglio scendere, e cerca di raccontare la storia di un uomo consapevole di ciò che ha raggiunto e tutto ciò che si è voluto per arrivare fin qui, e non vuole scendere da questo viaggio e da questa vita. Buon ascolto.

Un saluto affettuoso a Carlo, Sabrina e tutti gli emergenti in adozione. Da Max Grande è stato pubblicato il mio primo singolo dal titolo Mi fa male, che tratta della mancanza di amore sociale. Fa presso a poco così. Na ra na na na ra na na na.

un saluto speciale a Carlo e Sabrina e a tutti gli artisti e ragazzi di Emergenti in Adozione. Io sono Mary Meglio e è appena uscito il mio nuovo singolo, ve lo voglio presentare, Ossessione di te. A presto, ciao!

Ciao Carlo e Sabrina. Un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io mi chiamo Alberto Cannatella e oggi vi faccio ascoltare il mio nuovo brano che si intitola Notte Zingara. Vi auguro un buon ascolto.

0: Chesterfield.
1: Un saluto a Carlo e Sabrina di Emergenti in Adozione. Adottatemi assolutamente, grazie. Allora, io sono Alessio Del Freo e sono qui per presentare la nuova canzone che ho realizzato insieme a Dino Super di Gemmano. È la quinta canzone che realizziamo insieme, siamo veramente molto soddisfatti e spero che piaccia anche a voi. La canzone si intitola Giro Tondo.

Chiedo scusa per la voce che non è il massimo, ma sono raffreddato da 2 settimane, ma non credo interessi a qualcuno questo piccolo particolare. Vi volevo presentare per Emergenti in Adozione un'anteprima, ovvero Second House Music, il mio nuovo singolo strumentale Emergenti in Adozione, condotto da Carlo Audino e Sabrina Seaside. Un saluto da Ares.

Ciao Carlo e ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Daniele Cassano, in arte delle spalla sono un sassofonista, chitarrista e, se vogliamo dire così, anche un aspirante cantautore. E oggi vi presento il mio ultimo brano dal titolo Nudo. Buon ascolto, spero tanto che vi piaccia.

0: Ghemuccia.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Anche questa puntata è finita, Emergenti in Adozione. Vi salutiamo, Sabrina Seaside.
1: Carlo Audino.
0: Vi lasciamo in compagnia di Morfema.
1: Oltre.
0: Ciao!

Dagli studi di Antenna Web, ora in onda, il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Io sono Paolo Binda e vi intratterrò per mezz'ora come di consueto. Esordiamo con Maximum Entropy, un gruppo francese che nel 2017 pubblicava il secondo CD intitolato One Ticket to Alpha Centauri.

Rainbow in a Curved Air è un album in studio del compositore statunitense Terry Riley, pubblicato nel 1969. Ho il piacere di presentarvi una delle due suite che compongono questo prezioso prodotto, e proprio la title track è Rainbow in a Curved Air, 18 minuti e 40, un po' lunghina, ma noi siamo Electric Café. Buon ascolto.

Dopo la Francia e gli Stati Uniti approdiamo finalmente in Italia, in particolare a Milano, dove il musicista e compositore Stefano Corradi nel 2014 metteva in atto un progetto molto interessante, di cui noi abbiamo estratto il brano Il Giardino delle Delizie, e l'elettronica si sposa ai quadri di Hieronymus Bosch.

concludiamo questa puntata di Electric Café tornando nuovamente in Francia. Abbiamo iniziato con la Francia e con la Francia concludiamo. Concludiamo con un brano degli Air, questo duo francese nato nel 1995 nella città di Versailles, ha avuto poi successo sia in Francia che in Europa, ma direi anche a livello mondiale. E abbiamo estratto un brano del 2017 che si chiama Mer du Japon, e con questo Paolo Binda vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Electric Café.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduso Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Ndunduso Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brubeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon, Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti. E per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo il nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale, che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente.

0: quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
1: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
0: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi con il clarinetto basso per esempio, non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato, non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
1: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
0: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto: dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico. Cioè, ho detto: io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me, e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica. E dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
1: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno River. Puoi presentarlo?
0: Sì, è un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno River è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
1: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno River, con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi, è venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata. E sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival. E adesso non vediamo l'ora di presentarlo, un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. E anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà, allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo, che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille, Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Salve World Wide Radio Antenna, sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo, più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori, è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata, sempre di Tu Sei Bella, 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questa, amici, Rare Funky Groove, è il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm World e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanté Entreg, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero sia mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanté Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è Tree All Ashanté. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sull'appeal commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop, e chi più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nella appreciate della musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni e già a 6 inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo, andando così a stento, è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard, Patrice Rushen.

grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Il primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011, poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul, che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori di Rough Funky per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi Phil Sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phil Sound, Phil Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività. Alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con le New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phil Hyman, The VH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors. Viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly! Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Jess Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jesse Mailman.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem. A soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del 2006. Nel 2007, con l'etichetta Star Trek Entertainment di Pharrell Williams e tramite l'intromissione di Interscope, lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Color Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music. Ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop, con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in All Time Classics con The Glory in 12-inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get Nice.

0: erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Z, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Leg It Nice, adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a One Way, su etichetta MC Records, e lasciano Lay Him nel 1985 per questo Alex Talk.
1: You know.
0: Ricordo, volgiamo lentamente al termine. Questa è Rare Funky Groove.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!